sema kasi ane wake balua no se la ando mewa muzuko miyake balua mabinda maingene maona kibalua na aku muzuko miyake balua da chita wailo kwene sa chita waile kukua tatho kumyalangi yani tita pe kaindu ando

0: Mambo ni ambaito FM. Oita lani ya kila jika na kujenenga kila jai. Nali ya
1: kumpenzi wangu Veronica.
0: Urudia. Ambaito FM. Ba nevomusi.